La taglio la mano, sì, io chiaro che torno, dai. Itta bumbi tutti mai, e mando, e mando. E mando no barril, simbora. E mando, e mando.